se si sta male, volevo dirtelo, perché ce l'ho nel cuore, son sicurissimo, amore.